0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 2 e 12 minuti.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Radio. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio. Semplice.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 2 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire. In questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 6:07.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto.

il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di

Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il ciclone Trump si abbatte sui mondiali e imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Balogun parte titolare nella formazione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco nella notte. Ancora, missili e droni contro Kiev stanno provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti ai summit, a partire dai Patriot. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Passano le furie rosse, Spagna ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Ronaldo, non prenderò decisioni affrettate sul mio futuro. Sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon, dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Stroff, anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra gli 8 migliori dello stato londinese nello slam londinese. Altra impresa del tennista romano che ha la meglio in 3 set sull'australiano De Minaur, numero 5 del seeding, mentre Jasmine batte al terzo l'emergente filippino e Ala, fuori agli ottavi, Boleri, Vavassori nel doppio. È tutto, aggiornamenti alla prossima edizione. Buona giornata.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso in collegamenti all'altezza di Chiasso verso Milano, altre code tra Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. File anche sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. I collegamenti sul tratto urbano della A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, altre file a tratti tra Grate e Cormano andando in direzione Torino. File a tratti sulle tre tangenziali milanesi. Si sta in coda a tratti sull'asse interurbano di Bergamo tra Curno e Colognola in direzione Seriate, mentre sulla A7 Milano-Genova code tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Sulla 1 Milano-Bologna si registrano code tra Melegnano e la tangenziale di Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonney nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dalago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
4: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Spot.
6: Sono le 10:02.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo all'uscita di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Un esponente dell'esecutivo in forma anonima offre alla DN Kronos una sua chiave di lettura dell'inasprimento degli attacchi. Trump sosterrà Vannacci, a mio avviso, ed è il motivo della polemica, leggendo le bordate del tycoon come parte di una strategia più ampia volta a sostenere i movimenti dell'estrema destra per destabilizzare gli equilibri politici del vecchio continente. L'ultimo affondo del capo della Casa Bianca arriva alla vigilia del summit NATO di Ankara, dove Trump si appresta a richiamare all'ordine i partner europei sul fronte delle spese per la difesa. un vertice che si preannuncia delicato, con la curiosità diffusa di osservare come la Premier si rapporterà al presidente americano dopo settimane di offensiva verbale. Per gli esteri, la NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono a 8 ore di volo da qui, gli USA, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico. La cronaca: lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal grande caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lasciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo, un senza tetto che in città tutti conoscevano. Economia: accordo raggiunto tra EasyJet e Castle Lake. Dopo il quinto rilancio, il fondo statunitense è pronto ad acquistare l'intero capitale della compagnia di Luton a 6,90 sterline per azione. Il consiglio di amministrazione della compagnia inglese ha dichiarato in un comunicato: i termini finanziari della quinta proposta presentano un valore tale che il consiglio sarebbe propenso a raccomandarla agli azionisti di EasyJet qualora venisse annunciata l'intenzione definitiva di presentare un'offerta ai sensi della regola 2.7 del codice su tali termini finanziari, fatto salvo l'accordo su tutti gli altri termini e condizioni di tale offerta, compresa l'alternativa delle azioni parzialmente non quotate. Vola anche il titolo alla Borsa di Londra, più 9,73% dopo il sì. E chiudiamo con lo sport. Cristiano Ronaldo alza la testa dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse del Portogallo ha dovuto lasciare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada dopo la sconfitta per 1-0 immediata contro la Spagna agli ottavi di finale, alla sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Le lacrime di CR7 al fischio finale però nascondono anche l'orgoglio per quanto fatto con la sua nazionale. Ho vinto 3 titoli con il Portogallo. Prima di Cristiano Ronaldo, il Portogallo non aveva mai vinto un titolo, ha ricordato il calciatore nell'intervista post partita, ricordando l'Europeo del 2016 e le due Nations League del 2019 e 2025. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua a rafforzarsi anche in questi primi giorni della nuova settimana, con fenomeni che saranno molto limitati e con caldo sempre più in aumento con la giornata di martedì. Con mercoledì si ridurrà ancora maggiormente la possibilità di fenomeni. In molti casi tutte le regioni andranno a toccare 36-37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
9: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
11: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

parole, ritmo e vibrazioni che non ti lasciano scampo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante dell'estate. Benvenuti in Estatissima. Insomma, se stavate cercando un motivo per sorridere oggi, siete sintonizzati sul canale giusto. C'è un'energia particolare nell'aria. La sento io in studio e sono sicuro che la state sentendo anche voi, ovunque vi troviate in questo momento. Vogliamo essere la vostra pausa perfetta, il momento in cui staccate il cervello e lasciate che sia il cuore a battere a tempo di musica. Abbiamo preparato per voi una selezione che è un concentrato di pura endorfina, un mix letale di novità e tormentoni che vi resteranno in testa fino a questa sera. Quindi mettetevi comodi o iniziate a ballare sulla sedia, perché stiamo per accendere un vero e proprio incendio musicale. Ma voglio anche ricordare che insieme a noi ci sono i grandi ospiti e interviste da non perdere, perché Estatissima è anche radio di servizio, non solo hit musicali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi e lo faremo insieme a un grande giornalista, ex direttore, lo ricordo, di Selezione Reader Digest. Lo dico per noi, lo dico per i nostri genitori, i nostri nonni, insomma, che avevano Selezione a casa e magari ce l'hanno ancora lì riposto nella propria biblioteca personale. Insieme a Claudio racconteremo di come fare le vacanze giuste. Poi avremo uno spazio importante oggi, perché parleremo di una ricerca sul dolore pelvico cronico. Una ricerca importante che arriva dal gruppo San Donato. Vi mettete comodi e ascolterete anche questo pezzo da non perdere. Poi avremo ancora un altro collegamento per chiudere con la nostra nutrizionista, che ci darà le informazioni giuste per vivere al meglio questa stagione senza, no, esagerare, perché purtroppo quando ci mettiamo a tavola spesso, anche quando siamo in vacanza, no, ci mettiamo a esagerare. Però ragazzi, ricordate che non è sempre salutare, soprattutto per il nostro fisico e il nostro corpo. E allora, che dire ragazzi, siete carichi? Che lo spettacolo abbia inizio.

0: all'interno di Estatissima 2026 c'è lo spazio dedicato ai viaggi e alle vacanze con noi Claudio Pina. Ben trovato Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui. Con buon intendimento, perché io dico vacanze sì, ma pensiamo anche a loro.
0: Ai nostri amici pelosi, no?
1: Sì, loro sono loro, bravo. Bingo Fitz, ma tu ne sai qualcosa con la sua adorata e gattona bella.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, confermiamo questo. Ma allora come siamo messi con queste vacanze?
1: Su questo tema siamo messi molto bene, perché sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, trasformando la vacanza in un'esperienza davvero completa, insomma. Le ultime tendenze del turismo, oltre il 60% dei viaggiatori considera il proprio cane o gatto una parte integrante della famiglia, e quindi ci siamo, ecco.
0: Le mete preferite?
1: Ma le mete, chi viaggia con un amico a quattro zampe è chiaro che tende a scoprire destinazioni meno convenzionali, privilegia spazi aperti, eccetera, eccetera, stare nel verde, nella natura, quindi fa bene a tutti.
0: Parliamo di vantaggi.
1: Vantaggi, è dimostrato che un animale, sappiamo, riduce lo stress, aumenta la socialità, favorisce le esperienze più autentiche, soprattutto a contatto con la natura, quindi possiamo proprio andare tranquillamente col proprio pet, insomma, strutture verde, borghi meno affollati, percorsi all'aria aperta, attività per valorizzare il territorio.
0: Sì,
1: insomma,
0: andare. Come reagiscono gli hotel in questo caso?
1: Ma gli hotel, devo dire, reagiscono molto bene, ma specialmente quelli che sono portati. Cioè, io per esempio ho scoperto questo gruppo, questa associazione Space Hotel, di cui poi vi darò i dati, che registrano allora soggiorni più lunghi, un tasso di fidelizzazione più alto, proprio perché l'accoglienza dedicata agli animali diventa un fattore decisivo nelle scelte, ecco, quindi.
0: Ci suggerisci un turismo quindi a sei zampe, a quanto pare?
1: Mi piace questo turismo sei zampe, due del padrone e quattro del tuo animale preferito. Dunque non è più una nicchia questa, ma una vera evoluzione del modo di viaggiare, che sta ridefinendo tutte le priorità delle vacanze e del viaggiare, insomma l'intero settore dell'ospitalità sta adeguandosi.
0: Senti, allora andiamo agli esempi concreti.
1: Sì, esempi concreti che ovviamente sono scelti così a caso, tipi diversi. Cercherò di essere breve, perché quello che conta non è la promozione di un certo albergo, ma far capire che cosa c'è in giro. Quindi, allora, vediamo, allora, non so, per dire, in una città turistica come Pisa c'è questo Hotel Galilei, che è importante perché ha un'accoglienza semplice e trasparente, gli amici a quattro zampe sono benvenuti senza sorprese, quindi è facile combinare con tutto quello che serve con chiarezza fin dall'inizio. Poi posso anche citarvi più avanti una cosa nella natura e non in una città, come per esempio la Manfredonia, in quel di Foggia, il Regional Manfredi, qui poi festa grande, c'è addirittura un Special Pet Friend Program, un programma addirittura che comprende dal noleggio gratuito di giochi, cucce, tappetini, accessori e perfino poi un'assistenza, non dimentichiamo la possibilità di far cucinare certi cibi, la possibilità del dog sitter, del veterinario, insomma una vera assistenza, non una cosa formale. Potrei citare, ma vorrei continuare per ore, anche una zona mista vicino a Venezia, Schiavon, questo Sweet World Hotel, anche questo paradiso per cani e gatti, senza limiti di taglia, camere selezionate, cucce, ciotole già pronte, insomma tranquillità e felicità.
0: Mi pare di capire, Claudio, insomma, che si sono veramente attrezzati gli alberghi, no? Per i nostri pet. E hai citato prima Space Hotel, ma di che cosa
1: sì.
0: si tratta?
1: Ma ecco, questo qui lo voglio dire e vi faccio il www.spacehotels.it, che è un'associazione senza scopo di lucro creata nel 1974, un po' che riunisce 43 alberghi 3-4 stelle, mica pensioncine, in 28 tra le più belle località d'Italia, quindi sono molto attrezzati e molto disposti a raccogliere gli animali, quindi meglio di così non dimentichiamo loro e portiamoci in ferie con noi.
0: Assolutamente, vacanze pet friendly. Grazie a Claudio Pina, Mappamondo, alla prossima settimana, ciao.

0: potremmo essere noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film, siamo una storia da film.
1: Ready?
2: Vivi la tua estate con noi, ovunque tu sia.
1: Digita www.estatissima.it.
2: Estatissima.it.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva,

0: l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Allora, sempre in estatissima con i nostri collegamenti speciali, oggi affrontiamo un tema delicato ma fondamentale per il benessere di molti: il dolore pelvico cronico, spesso sottovalutato o confuso con altre patologie. Questo disturbo trova oggi nuove risposte grazie alla tecnologia e alla ricerca. Lo facciamo con un'eccellenza del territorio. L'Istituto di Cura Città di Pavia, Gruppo San Donato, è diventato un punto di riferimento nazionale per la diagnosi della nevralgia del nervo pudendo. Ospite insieme a noi il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini. Benvenuto.
1: Ciao a tutti, a voi presenti in onda.
0: Allora, direi molto bene, Dante. Senti, il dolore pelvico viene spesso confuso con lombalgie, cistiti, endometriosi, portando i pazienti ad un vero e proprio calvario tra vari specialisti. Ecco, in che modo i vostri protocolli specifici di risonanza magnetica riescono a fare chiarezza dove altri esami falliscono, e perché è così importante individuare l'esatta sede del conflitto del nervo pudendo?
1: Beh, il nervo pudendo è una patologia complessa che ha più origini, ed escludendo tutte quelle che derivano da infezioni e altre patologie endogene dell'organismo, si è visto nel corso degli anni che gran parte in percentuale è dovuto a problematiche fisiche per la struttura della persona, in seguito a traumi, per overuse, cioè sovraccarico magari dovuto a lavoro, sport, attività o a cattive abitudini, per cui è stato necessario non solamente utilizzare la laboratoristica, quindi le elettromiografie, i potenziali evocati per vedere la sofferenza del nervo, ma anche capire fisicamente dove questo nervo può avere o non può avere dei problemi lungo il suo decorso. Io quando ne parlo ai vari congressi, logicamente con gli ultra specialisti si riduce in maniera essenziale alle cose più complesse, ma nei complessi aperti al pubblico, perché spesso e volentieri chi ne soffre si presenta per capirne di più, perché in questa maniera riescono ad avere un'immagine migliore di quello che hanno, e in tanti casi aiuta anche loro. Il nervo pudendo è un po' come il Nilo, io parlo nei miei congressi, perché nasce da più radici, passa in territori dove si angola, si ricurva e dove può creare conflitti, per poi sfociare in un ampio delta che è tutta la sella del perineo, che va dall'apice del coccige posteriormente, sì, quindi dietro al retto, fino sopra al tubercolo pubico, che poi è la zona peniera vaginale nella donna.
0: Sì, Dante,
1: quindi è proprio una sella.
0: I dati ci dicono che questa condizione comunque potrebbe colpire fino all'1%, no, della popolazione. Il danno potrebbe essere legato ad attività sportive ad alta intensità o anche abitudini scorrette, no? Quali sono a questo punto i sintomi spia che dovrebbero spingerci ad un controllo, e in che modo lo screening del pavimento pelvico può prevenire la cronicizzazione del dolore?
1: Visto che ha diverse origini, soprattutto fisiche, come tu hai detto, per anche sovraccarichi sportivi piuttosto che non da cattive abitudini, quando insorgono i sintomi a livello appunto della sella, quindi a partire dal coccige arrivare fino al tubercolo ischiatico, bisogna nell'arco dei primi mesi, perché poi quando il dolore si cronicizza è complesso riuscire a toglierlo, fare un esame ampio. Di solito alla risonanza ci si arriva molto dopo, perché i dolori possono interessare solamente il retto, solamente i tubercoli dove ci si siede quando si eseguono degli esercizi, può interessare il pene, può interessare la vagina esternamente, internamente, può interessare la vescica. Quindi quello che è il consiglio è, in prima ipotesi, quando c'è una alterata sintomatologia o sensibilità o dolore a tutta la parte della pelvi, integrare anche con una risonanza che vada a vedere che non ci siano motivi fisici per la sofferenza di un nervo, sì, o di un muscolo.
0: Per chiudere, una volta ottenuta la mappa del dolore tramite proprio la risonanza, cosa succede dopo? Come cambia la vita del paziente grazie a questo approccio multidisciplinare che coordinate per esempio proprio lì a Pavia tra fisioterapia, infiltrazioni e chirurgia mirata?
1: È proprio indicativo per capire qual è lo specialista di maggiore riferimento. Se è l'urologo, è il ginecologo, è il proctologo che deve eseguire delle manovre mini-invasive o più invasive a secondo di quello che si riscontra, abbinando logicamente elettromiografia, potenziali evocati e la risonanza magnetica, che è un importante pezzo del puzzle per poter fare la diagnosi e in seguito a una diagnosi corretta eseguire la corretta terapia, che possa essere conservativa piuttosto che non chirurgica.
0: Assolutamente. Ringraziamo il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza dell'immagine, per essere stato insieme a noi e buon lavoro, buona estate.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissima! Yeah.

0: appuntamento con Nutri la tua estate. Per me è un piacere avere un'amica, prima di tutto in trasmissione, la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di gelato contro sorbetto, ovvero la verità sui macronutrienti, Chiara.
1: La percezione comune vede il sorbetto come una scelta light e il gelato e la crema come un peccato di gola pericoloso per la linea. Tuttavia, analizzando l'indice glicemico e la densità nutrizionale, la prospettiva cambia radicalmente. Il sorbetto è essenzialmente una soluzione di acqua e zuccheri semplici con una minima percentuale di frutta. In assenza di grassi e proteine, questi zuccheri vengono assorbiti istantaneamente dal flusso sanguigno, causando un forte picco di insulina seguito da un'ipoglicemia reattiva che genera fame e stanchezza dopo appena un'ora. Al contrario, il gelato alla crema contiene una matrice complessa di proteine del latte, dell'uovo e grassi di buona qualità. Questi elementi rallentano drasticamente la velocità di svuotamento gastrico e l'assorbimento degli zuccheri. Per questo motivo, un gelato artigianale bilanciato può essere considerato uno spuntino migliore, risultando molto più saziante e meno metabolico stressante rispetto a un sorbetto che, pur avendo meno calorie totali, è nutrizionalmente povero.
0: In che modo l'aggiunta di granella, per esempio di frutta secca o cialde integrali, Chiara, può migliorare ulteriormente il profilo glicemico di un gelato alla crema durante, per esempio, lo spuntino pomeridiano?
1: Aggiungere granella di nocciolo o pistacchi al gelato non è solo un vizio per il palato, ma una mossa furbissima per la nostra salute. Le noci e le nocciole sono piene di fibre e grassi buoni che rallentano la digestione. Così, invece di avere un'esplosione di energia che sparisce dopo mezz'ora lasciandovi stanchi e affamati, avrete un rilascio lento e costante che vi farà sentire sazi fino a cena. Anche la cialda, se è di buona qualità, aiuta perché dà qualcosa di solido da masticare, inviando al cervello il messaggio che stiamo mangiando davvero, non solo mandando giù qualcosa di liquido. Se siete in giro, in spiaggia, un bel gelato è la scelta migliore. Vi toglie la voglia di dolce e vi tiene in forte.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui, ovviamente, in Estatissima. A presto.
1: Buona Estatissima.

Ed è statissima, vi saluta anche per oggi. Spero abbiate gradito la nostra selezione non solo di ospiti ma anche di musica. Pensate che leggere invece, per chi sta in vacanza sotto l'ombrellone, è uno dei piaceri più grandi della vita moderna. E se cercate ispirazione, andate sul nostro sito estatissima.it. Fateci sapere qual è, per esempio, il vostro libro dell'estate su Facebook e su LinkedIn. La nostra community cresce ogni giorno grazie ai vostri preziosi contributi che arrivano anche sul nostro numero WhatsApp della radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata insieme a noi, magari con un buon calice di vino fresco, perché no? E alla prossima, sempre qui per continuare a raccontare questa stagione magica. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Conte scrive alle Camere, ora basta, datemi una data per l'audizione Covid. Nato oggi il summit ad Ankara, alleanza sempre più europea. Attentato a Ranucci, indagato la vitola, sarebbe il presunto mandante. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano e ancora scontro tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia sull'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Alla vigilia della seduta che vedrà la testimonianza di Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel periodo della pandemia, l'ex premier torna a chiedere di essere chiamato nell'organismo guidato da Marco Lisei e con una lettera a lui e ai presidenti del Parlamento, La Russa e Fontana, chiede a anche se sia messo nero su bianco un giorno. Voglio conoscere la data della mia audizione, considerato che allo Stato non ho ricevuto dagli uffici di presidenza nessun riscontro, ha sottolineato l'ex premier. Per gli esteri la NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono a 8 ore di volo da qui, di USA, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico. la cronaca, c'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Frido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2005 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'ex imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Economia. Fincantieri ha annunciato la conclusione di accordi relativi a 4 acquisizioni strategiche nel settore underwater. Riguardano Next Geo Solutions, WSense, Rolltech e Defcom, un'operazione che per Fincantieri trasforma in modo significativo il proprio posizionamento in un segmento sempre più centrale per la sicurezza, l'energia e lo sviluppo delle infrastrutture critiche. L'operazione mira ad accelerare nei droni marini nella subacquea civile e militare e comporta un esborso iniziale di circa 600 milioni di euro. E chiudiamo con lo sport. Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana affronta la selezione elvetica negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si disputerà al BC Place di Vancouver. La vincente troverà ai quarti del torneo una tra Argentina e Egitto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
7: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che le pigne ce le tiravamo pure in testa.

0: trasmissione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 9 Milano-Chiasso, in collondamenti all'altezza di Chiasso in direzione Milano, code tra Monte Olimpino e Lago di Como in direzione del confine elvetico, file sulla Milano-Meda tra Varedo e Paderno Dugnano in direzione Milano e code per lavori tra Seveso e Meda in direzione opposta. Incolonnamenti sul tratto urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, altre file a tratti tra Grate e Cormano in direzione Torino. File sulle tre tangenziali di Milano. Incidente segnalato sulla tangenziale est tra Paullo e Ponte Lambro in direzione Lecco. Si raccomanda di viaggiare con prudenza. E sulla 7 Milano-Genova, file tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. E sulla 1 Milano-Bologna, traffico in via di smaltimento tra Melegnano e la tangenziale di Milano. Si sta in fila per 3 km sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Ponte Vico-Robecco e Manerbio andando in direzione Brescia. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Una buona giornata, queste le anticipazioni Italia-USA, Mina, Trump sul vertice NATO e il silenzio da Palazzo Chigi. La NATO, oggi il summit di Ankara, alleanza sempre più europea. Monza senza tetto, morto per il caldo, la città si mobilita per offrirgli una degna sepoltura. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Una buona giornata dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo all'uscita di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Un esponente dell'esecutivo in forma anonima offre alla DN Kronos una sua chiave di lettura dell'inasprimento degli attacchi. Trump sosterrà Vannacci, a mio avviso, ed è il motivo della polemica, leggendo le bordate del tycoon come parte di una strategia più ampia volta a sostenere i movimenti dell'estrema destra per destabilizzare gli equilibri politici del vecchio continente. L'ultimo affondo del capo della Casa Bianca arriva alla vigilia del summit NATO di Ankara, dove Trump si appresta a richiamare all'ordine i partner europei sul fronte delle spese per la difesa. Un vertice che si preannuncia delicato, con la curiosità diffusa di osservare come la premier si rapporterà al presidente americano dopo settimane di offensiva verbale. Per gli esteri, la NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono a 8 ore di volo da qui, gli USA, di difenderci dai russi, con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, il riequilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico. La cronaca: lo avevano trovato senza vita su una panchina nel cuore di Monza, in Brianza, con ogni probabilità stroncato dal grande caldo e dalla solitudine. Ora però la comunità cittadina ha deciso di non voltarsi dall'altra parte, ma anzi mostrare il proprio lato più umano, almeno nel momento dell'ultimo saluto, lasciando una raccolta fondi per pagare di tasca propria una lapide al cimitero per Massimo, un senza tetto che in città tutti conoscevano. Economia, accordo raggiunto tra EasyJet e Castle Lake. Dopo il quinto rilancio, il fondo statunitense è pronto ad acquistare l'intero capitale della compagnia di Luton a 6,90 sterline per azione. Il consiglio di amministrazione della compagnia inglese ha dichiarato in un comunicato: i termini finanziari della quinta proposta presentano un valore tale che il consiglio sarebbe propenso a raccomandarla agli azionisti di EasyJet qualora venisse annunciata l'intenzione definitiva di presentare un'offerta ai sensi della regola 2.7 del codice su tali termini finanziari, fatto salvo l'accordo su tutti gli altri termini e condizioni di tale offerta, compresa l'alternativa delle azioni parzialmente non quotate. Vola anche il titolo alla Borsa di Londra, più 9,73% dopo il sì. E chiudiamo con lo sport. Cristiano Ronaldo alza la testa dopo l'eliminazione ai Mondiali 2026. Il fuoriclasse del Portogallo ha dovuto lasciare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada dopo la sconfitta per 1-0 immediata contro la Spagna agli ottavi di finale, alla sua ultima apparizione in una Coppa del Mondo. Le lacrime di CR7 al fischio finale però nascondono anche l'orgoglio per quanto fatto con la sua nazionale. Ho vinto 3 titoli con il Portogallo. Prima di Cristiano Ronaldo, in Portogallo non aveva mai vinto un titolo, ha ricordato il calciatore nell'intervista post partita, ricordando l'Europeo del 2016 e le due Nations League del 2019 e 2025. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato e anzi ce l'ha fatta alla grande, Mary

Grande primavera, questo è il singolo di Giorgio Bassi con la partecipazione del grande Ricky Portera, è il caso di dire. Francesca Zagara, artista di origini siciliane ma che vive nella Svizzera italiana, in questo singolo con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, qui a Ora Musica.
1: Nel mio sogno

0: Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, tra Lombardia e Veneto 10 km di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. E per un incidente precedente si registrano file a tratti ancora sulla 4 tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano andando in direzione Padova. Code a tratti per lavori segnalate sulla tangenziale ovest di Milano tra Settimo Milanese e Corsico in direzione dell'Autosole. Esiste in coda anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro, andando in direzione della tangenziale est, e ancora altre code per un incidente a Sesto San Giovanni Sud in direzione della Milano Meda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Sì! Può fare!
6: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Silo con il suo singolo per l'estate, si intitola Sono Così, tra le novità di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Wow, oggi torniamo nel 1978, c'è Renato Zero nell'angolo dei ricordi con Triangolo.

Renato Zero del 1978 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Torniamo alle nostre promozioni, ai classici, torneremo domani alla stessa ora. C'è Francesca Sapio ad alta rotazione questa settimana con il suo singolo Terra Mia. Lei è la voce più giovane attualmente in programmazione a Ora Musica, 14 anni.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ora musica, novità discografiche indipendenti.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 9 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni Rai. La Russa e Fontana scrivono ai gruppi entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della vigilanza. Esplosione a Monaco, i media, ha trovato vicino a Kiev il cadavere dell'attentatrice di Ermolaev. Roma tenta di investire due agenti in autostrada, bloccato dopo 18 km sul raccordo. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al fine di procedere alla ricostituzione della stessa Commissione, la invito a volere provvedere alla designazione dei deputati spettanti al gruppo da lei presieduto. È quanto chiedono ai gruppi parlamentari il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, in una lettera recapitata stamane ai capigruppo di tutte le forze parlamentari. Una mossa che arriva dopo le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza dalla vigilanza Rai della scorsa settimana. Il termine indicato nella missiva per la presentazione dei nomi è entro l'8 luglio. Per gli esteri si infittisce il mistero sull'attentato con esplosivo che la scorsa settimana ha preso di mira l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e la sua famiglia nel Principato di Monaco. Secondo quanto riferito da Ukrainska Pravda, il corpo di Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina di 39 anni, ricercata dall'Interpol e ritenuta la principale sospettata di aver collocato l'ordigno davanti all'abitazione dell'imprenditore, è stato ritrovato nei pressi di Kiev nella tarda serata di ieri. Secondo il quotidiano ucraino, la donna potrebbe essere stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco. La cronaca: momenti di tensione sull'autostrada A1 sono stati vissuti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto e Roma Nord. Tutto è iniziato quando gli agenti sono intervenuti per un soccorso stradale di un veicolo in panne sulla corsia di emergenza. Immediatamente sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza e mentre un poliziotto ha iniziato a effettuare la viabilità e segnalare il pericolo agli utenti della strada, un altro provvedeva a gestire le fasi del soccorso. È stato in quegli attimi, con il traffico rallentato, che improvvisamente una Volkswagen Golf nera è uscita dalla corsia di marcia e si è messa a forte velocità su quella di emergenza, costringendo un agente a lanciarsi oltre il guardrail per non essere investito. Diramata la nota di ricerca, l'auto è stata intercettata dalle pattuglie di Roma Nord subito dopo la barriera autostradale al chilometro 1 della diramazione 18 in direzione Grande Raccordo Anulare. Nonostante l'alta, l'uomo alla guida ha continuato la sua marcia a forte velocità, compiendo manovre pericolose tra i veicoli in transito, tentando anche di speronare i veicoli della polizia. La folle corsa è terminata dopo circa 18 chilometri. Portato presso gli uffici della Polizia Stradale di Roma Nord, l'uomo è stato fermato per tentato omicidio e, su disposizione della Procura di Roma, portato nella casa circondariale di Regina Coeli, in attesa di convalida. Dagli accertamenti è emerso inoltre che lo stesso aveva la patente ritirata per guida in stato di alterazione psicofisica. Economia: dopo le accise arrivano i rialzi, salgono i prezzi dei carburanti alla pompa dopo due decisi aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati, rincari per Eni e Kuwait sul gasolio e per IP anche sulla benzina. Se le quotazioni del petrolio sono tornate a livelli antecedenti l'attacco di USA e Israele all'Iran a fine febbraio, quelle di benzina e gasolio sono ancora ben al di sopra. La crisi è tutt'altro che rientrata. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,852 euro per litro per la benzina e 1,935 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,940 euro al litro per la benzina e 2,012 euro al litro per il gasolio. Chiudiamo con lo sport. Con la posa del primo pilastro prende ufficialmente il via la costruzione della Fiera Ice Arena nel quartiere di Fiera Milano di Rho. L'impianto, realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro da parte di Fondazione Fiera Milano, sarà completato entro ottobre e ospiterà gli sport del ghiaccio. Presentata nel corso dell'evento anche la società che ne curerà la gestione. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la nuova struttura rappresenta un'opportunità strategica per il territorio, mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e soggetti coinvolti. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

Helen Shadeadu è nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959. Nei primi anni Ottanta, insieme a Stuart Matthewman, Henry Hale, Paul Dinman e Paul Cook, formano i Shade. Dopo aver firmato un contratto con la Epic Records nel 1984, la band dà alle stampe Diamond Life, album che raggiunge la vetta in molte classifiche mondiali e diventa uno dei maggiori successi degli anni Ottanta, con oltre 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel Circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Rai, La Russa e Fontana scrivono ai gruppi entro 8 luglio i nomi dei nuovi membri della vigilanza. NATO dà alleati 40 miliardi di dollari in 5 anni in difese antidrone. Dispersi sulle Dolomiti da 5 giorni, ritrovati vivi due escursionisti marchigiani. Questo e altro ancora dopo la pubblicità, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al fine di procedere alla ricostituzione della stessa Commissione, la invito a volere provvedere alla designazione dei deputati spettanti al gruppo da lei presieduto. È quanto chiedono ai gruppi parlamentari il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, in una lettera recapitata questa mattina ai capigruppo di tutte le forze parlamentari. Una mossa che arriva dopo le dimissioni dei componenti di opposizione e di maggioranza dalla vigilanza RAI della scorsa settimana. Il termine indicato nella missiva per la presentazione dei nomi è entro l'8 luglio. Per gli esteri, i paesi membri della NATO hanno annunciato che nei prossimi 5 anni saranno investiti oltre 40 miliardi di dollari in capacità di difesa contro i droni. Si prefiggono inoltre di formare un numero di operatori di droni 5 volte superiore entro la fine del 2027. Per agevolare gli acquisti rapidi, la NATO istituirà una piattaforma dedicata ai sistemi di difesa contro i droni che garantirà che tali sistemi siano testati dalla NATO, compatibili con gli standard della stessa e disponibili per l'acquisto. La cronaca: erano dispersi da giovedì 2 luglio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle ultime ore la buona notizia: due coniugi di Osimo in provincia di Ancona, Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, rispettivamente di 41 e 38 anni, sono stati ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero. La coppia appare molto provata, anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle ore 17:46. Economia, scuola, ai nostri microfoni Daniela Rosano del sindacato ANIEF.
6: Oggi abbiamo firmato il contratto, finalmente la parte economica e quindi anche la parte definitiva, oggi 1 luglio, dopo la firma dell'ipotesi dell'1 aprile, e quindi saranno erogati gli aumenti probabilmente a partire da agosto, mentre a luglio arriveranno presumibilmente le emissioni straordinarie per tutti gli arretrati, quindi del 2025 e del 2026 fino adesso. Il contratto è per il triennio 2025-2026-2027. Sono Daniela Rosano, segretario generale dell'ANIF, che si occupa di legislazione soprattutto. Adesso resta aperta la partita della mobilità, che è sempre una partita aperta per l'ANIF, che da anni chiede di riconoscere la possibilità di superare ogni vincolo, perché al momento è presente un vincolo triennale per i neo emessi in ruolo, è presente anche per l'assegnazione provvisoria, in particolare adesso questo è rilevante perché a breve devono aprirsi le finestre per la domanda di assegnazione. Sappiamo che verrà recepito il cambiamento normativo per cui è prevista la deroga per chi si ricongiunge a genitori over 65, ma chiediamo che sia riconosciuta la deroga anche per i genitori di figli fino a 16 anni, che è stata espunta nel precedente contratto della mobilità. Quindi è ancora una partita da giocare per l'ANIF, che deve restare in ambito contrattuale senza interventi legislativi.
4: E chiudiamo con lo sport. L'Italia del tennis brilla anche sui nobili prati di Wimbledon. Dopo Jannik Sinner, anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini staccano i biglietti dei quarti di finale, confermando anche nel torneo più prestigioso del circuito lo straordinario momento del movimento azzurro. È la decima volta nell'era degli slam che l'Italia porta almeno un giocatore o una giocatrice contemporaneamente tra i migliori otto di un major, mentre ai championships era accaduto soltanto nel 2024. Salgono infine a 14 gli slam con più di un italiano tra i migliori 8 in singolare maschile nella storia, primati che certificano la continuità dei risultati raggiunta dal tennis italiano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Beh, questo è poco ma è sicuro. Tutta la più bella musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vines. Ben trovati un'altra volta in questo grande, grande contenitore di musica che veramente fa scoprire dei pezzi che ogni tanto mi dimentico. Mi fa piacere fare questo appuntamento perché l'ho già detto una volta. Oltre che presentare le canzoni a voi, mi riascolto anche dei bei pezzi che era una vita che magari non facevo. E quindi uniamo l'utile al dilettevole, ok? Siamo pronti per partire anche oggi con un bel Golden Classic. Oggi mi sento particolarmente soul, quindi arriverà della bella musica soul, arriveranno anche dei bei pezzi di musica rock. Se amate Bob Dylan, sappiate che oggi ascolteremo la sua canzone, ma per incominciare il nostro nuovo appuntamento, Carl Carton.
7: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Sai che queste sono canzoni che fanno piacere ascoltare in qualsiasi momento della giornata, perché ci riportano veramente indietro negli anni. Siamo nel 1981, anno fortunatissimo per questo personaggio che si chiama Carl Carlton. Ve la ricordate questa canzone? Beh, noi che abbiamo i capelli grigi magari sì, magari che quelli che hanno i capelli un po' più colorati, tutti di nero, che sono un po' più giovani, magari biondi, magari rossi, magari questa canzone non la conoscevano per niente. Beh, il Golden Classic serve anche a questo, a far conoscere le canzoni che sono stati un po' la storia della musica e che comunque ritornano ad essere ascoltati. Bella la copertina, se eravate delle sexy lady, guardando questa copertina di Carl, aveva un torace veramente scolpito, quasi da grande palestrato. In qualsiasi caso, una bella canzone che è stata presente nel nostro appuntamento che

Penso che questa sia la terza volta che metto nel Golden Classic da tutti gli anni che passo le canzoni, naturalmente. Sì, sarà la seconda, terza canzone. Però quando le canzoni sono, ragazzi, di grande, grande rispetto, beh, è giusto che ci siano. Siamo al minimo. Si parla di un grande artista, io l'ho definito un grande poeta. Questo è un album che è stato scritto nella primavera del 1983 da Bob Dylan in uno studio newyorkese famoso, il Power Station. Non ci sono mai stato, ma so che è molto famoso. Album che, beh, aveva avuto la collaborazione anche di altri quattro personaggi oltre alla sua grande voce, quella di Mark Knopfler e Alan Clark, dei famosi Slayer, e poi Sly e Robbie di Sly and Robbie, che erano appunto un gruppo giamaicano. In effetti ci sente un po' la musica reggae in questa canzone. Bella. Iron Files, questo è il nome dell'album del 1983 che abbiamo fatto passare nel nostro Golden Classic, che in questo caso però dispiace aver rovinato la canzone, ma per motivi di tempo dobbiamo andare avanti con la prossima. Li abbiamo già sentiti Love, Tenderness and Devotion, o LTD. Li ascoltiamo da Shine On.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

formano gli High Level. Hanno fatto due album, hanno fatto otto singoli che sono stato uno più bello dell'altro, ma hanno fatto soprattutto questi due grandi pezzi che sto per citarvi. Uno è quello che abbiamo ancora in sottofondo, quello che si chiama Give Me, e l'altro invece è Manfield. Quello che è successo magari prima con Gray e Hans magari potrà capitare anche con loro, il fatto di magari sentire le due canzoni una consecutiva all'altra.

0: Sì, sì, sì, sì, effettivamente concordo con il pensiero che qualcuno di voi sta avendo, cioè questo non è un, né un grande classico e neanche un grande golden, ma è una grande canzone di John Motrading. Cosa ci fa in questo appuntamento? Non lo so, ma stavo facendo la playlist oggi, ho visto questa canzone e ho detto no, ma perché non la faccio ascoltare? Dai, anche se non è proprio uno di quei pezzi che ho già citato prima, non è uno proprio un grande golden, anche un classico, però ci sta, dai, ogni tanto dobbiamo sforacchiare da quella musica che è stata importante degli anni 70-80. Era Kenworth nel nostro appuntamento che ora però, beh, ritorna quasi sulla retta via.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Inner Life insieme a Jocelyn Brown, una coppiata mamma mia da paura, questa è forse la prima volta che la passiamo, si chiama Your Love, la sentiamo insieme, dai.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

Mastro, sono in studio, non esisteva, boh, una cosa strana. Io quando leggo queste cose qua dico, beh, progetto nato in studio, va bene, ok, però hanno fatto concerti, hanno fatto diverse cose. Ci arrivo poco a capire questa cosa, progetto nato in studio. Sì, vabbè, probabilmente si sono conosciuti in uno studio e hanno creato questa band che si chiama Inner Life, con la voce protagonista, quella di Jocelyn Brown, quando si esibivano, perché loro comunque si esibivano. C'era anche lei che si presentava a cantare su queste belle note. Forse questa è una canzone non tanto conosciuta da loro, ma insomma ci sta alla classica ritmica dell'Inner Life di Jocelyn Brown, quindi ci casca a pennello. Anche se siamo in una parentesi quasi disco, quasi. La salutiamo questa canzone. Grazie di essere stata parte del nostro Golden Classic. E ora si va in un'altra grande voce, quella di Jackie Moore.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: I grandi successi degli anni 70-80.

0: la sono cantata tutta perché mi piace questa canzone, mi dà un'allegria incredibile. Allora, attenzione: Lynn Jackson, Pat Jackson, Ray Jackson, Jenny Jackson e Jacqueline Jackson. Queste sono le Jackson Sisters. Nate a Detroit, ma arrivavano da un'altra parte del mondo, hanno avuto la grande fortuna di potersi esibire, pensate, grazie a un talent televisivo, con addirittura Smokey Robinson e The Miracles. Poi hanno fatto questa canzone che dice in effetti credo nei miracoli, probabilmente perché hanno vinto questo content e insomma sono state scelte per andare a cantare e ad esibirsi su un palco insieme a questi grandi mostri sacri della musica soul degli anni 70-80. Questa era I Believe in Miracle, mentre la prossima che sta per arrivare, sentitela un attimino, ha una sonorità particolare, eh? La ricordate questa? Non è I'm Not Stopping Us Now, l'abbiamo già sentita diverse volte nel Golden Classic, ma ci sta oggi. Oggi ho voglia di sentire il gioco che ci racconta questa storia.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

Ma che storia che sta raccontando questo qua? Allora, viene considerato probabilmente il primo grande rapper della storia in assoluto, perché lui parlava alla radio, in una radio di Baltimora, che si chiamava WB Hill. Sapete che i vocioni americani sono proprio così, parlano in questo modo. Beh, lui ha fatto questa parentesi dedicata a una sua trasmissione, probabilmente in questo pezzo che si chiama Rhythm Talk. E quindi questo è stato il più grande successo di questo personaggio, che appunto ha parlato alla radio dal 1950 fino a qualche anno fa, poi purtroppo è scomparso nel 2000 proprio per via di una cosa, una malattia, una grave malattia viene definita così. Però lo ringraziamo perché ha fatto questo pezzo che a distanza di un sacco di anni è sempre un gran piacere riascoltare, e noi cercheremo di farlo magari anche in futuro, nei prossimi anni. E a questo punto, da un grande rapper a un grande chitarrista rapper, sì, c'è Johnny Gidder Watson.

0: phone.
1: Mi lodo da solo, dai. Mi faccio un attimo una lode, perché se non esistesse il Golden Classic, certi pezzi non passerebbero mai alla radio. Sono sicuro di quello che sto dicendo, perché sono canzoni un po' pesanti magari da ascoltare, sono canzoni fuori tempo, sono canzoni che non tutti amano, ma però che sono dei grandi pezzi da geni della musica. Johnny Gider Watson, una storia dietro a questo telefono che suona, Telephone Bill. Questo è il titolo di questa canzone che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che prosegue, e a questo punto però ritorniamo più o meno sulla retta via, come ho già detto in altre occasioni, cioè quella famosa del Golden Classic, dove si passa questa musica armoniosa, dove si passano i grandi cantanti, dove arriva Love Sensation, che adesso canta, adesso canta.

anche questa non è male. La Holloway. Ogni tanto arriva con le sue canzoni. Questa è una canzone che fa parte di una grande raccolta della sua musica. C'era più o meno tutti i grandi successi che ha fatto lei, a partire da questa canzone che è quella che si intitola Love Sensation, fino ad arrivare, non so, a Catch Me on the Rebound. C'era

0: prossimo appuntamento del Golden Classic, naturalmente l'avrò detto 7-8 volte giusto proprio per non ricordarmelo poi, anzi per non dimenticarmelo, probabilmente sta capitando anche a voi la stessa cosa, cioè non dimenticatevi assolutamente di questo nome, non lo ripeto più però. Dai, vi lascio su questa canzone particolare, senti qua che roba, mio amico Fausto magari, bah, non so se ascolterà il programma, però questa era sua, caspita, quando lo si sentiva, cominciava con questa canzone, bei tempi. Da parte di Marco De Mais, beh che cosa, grazie di essere stati anche oggi insieme per questa oretta dedicata alla musica degli anni 70-80. Oggi siamo stati poco rocchettari, ma in compenso abbiamo sentito della musica da pelle d'oca. Loro sono Mother, Father,
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Ne mancavano altri due, Sister and Brother. E questa è Love is the Messenger. Ciao ciao.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
3: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 7 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina all'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padrone di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Quando ti svegli al mattino, rendi grazie per la luce del giorno, per la tua vita e per la tua forza. Rendi grazie per il tuo cibo e per la gioia. Tecumenes.

Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel film Titanic del 1997, l'uomo e la donna che vengono mostrati abbracciati nel letto mentre la nave affonda rappresentano Isidore e Ida Strauss. I due erano i comproprietari di Macy's, ma Isidore non volle prendere il posto di una donna o di un bambino sulla scialuppa di salvataggio e Ida si rifiutò di lasciare suo marito. Furono visti per l'ultima volta mentre camminavano a braccetto insieme.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, martedì 7 luglio, microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina all'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società di Bari e il padre presidente del CDA del Napoli, Napoli e il legale rappresentante della Filmauro sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta d'apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padrone di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il tratto tra il bivio per la A8 Milano-Varese-Besnate in direzione della A26 dei Trafori per un albero che ostruisce la carreggiata. A chi proviene da Milano ed è diretto sulla A26 si consiglia di uscire a Bustarsizio, proseguire sulla statale 336 in direzione Malpensa e rientrare a Sesto Calende. Chi invece proviene da Varese deve uscire a Cavaria, seguire le indicazioni per la provinciale 26 e rientrare in autostrada a Besnate. Chiuso inoltre il nodo per la diramazione Gallarate-Gattico per il traffico proveniente da entrambe le direzioni. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cavenago in direzione Venezia. Traficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti tra Cormano e Pero verso Torino e tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il bivio per Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Traffico rallentato sulla tangenziale ovest tra Cusago Bisceglie e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla Milano-Meda, sempre per traffico intenso, si sono formati rallentamenti tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
8: O al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
7: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il tratto tra il bivio per la A8 Milano-Varese-Besnate in direzione della A26 dei Trafori per un albero che ostruisce la carreggiata. A chi proviene da Milano ed è diretto sulla A26, si consiglia di uscire a Bustarsizio, proseguire sulla statale 336 in direzione Malpensa e rientrare a Sesto Calende. Chi invece proviene da Varese deve uscire a Cavaria, seguire le indicazioni per la provinciale 26 e rientrare in autostrada a Besnate. Chiuso inoltre il nodo per la diramazione Gallarate-Gattico per il traffico proveniente da entrambe le direzioni. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Grate e Cavenago in direzione Venezia. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti tra Cormano e Pero verso Torino e tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il bivio per Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Traffico rallentato sulla tangenziale ovest tra Cusago Bisceglie e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla Milano-Meda, sempre per traffico intenso, si sono formati rallentamenti tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Esplosioni a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padrone di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
6: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
7: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono sempre io e Lilia a salutarvi a quest'ora per accogliervi nella nostra puntata di Slow Time con tanto piacere. Salutiamo anche Angelo Moscara, ha tenuto compagnia fino ad ora, e adesso siamo noi che vogliamo divertirci, continuare a divertirci. State tornando dal lavoro, dovete ancora lavorare, non importa dove siete e cosa fate, perché siamo sempre qui apposta per voi a tenervi compagnia e a rendervi felici grazie alla nostra musica degli anni 70, 80, 90. Ci saranno anche brani attuali, ovviamente, quelli che fanno stare molto bene, e ci saranno due appuntamenti con Radio Punto Classic, quello che tira fuori sempre le perle degli anni 70, e ci saranno anche ben due dischi estate, visto che siamo in estate, vogliamo ascoltare un po' di tormentoni estivi, per cui ci saranno anche due argomenti, non dimentichiamoci, perché ne parliamo di cose che succedono in tutto il mondo sempre. E quindi divertimento ce n'è, non vi preoccupate. Direi di iniziare subitissimo allora a godere questa serata con il nostro primo brano. Lui è Neyo e presenterà il brano che si intitola Up, Out and Gone. Buon ascolto.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Cosa fa stare bene una persona umana? Una bella musica, un po' di bella musica che è sempre presente qui su Radio Punta. Abbiamo ascoltato Neil About and Gun e adesso parliamo di un bel relax. Tutti noi abbiamo bisogno di un qualcosa di rilassante ogni tanto. Voi come preferite rilassarvi? Avete dei vostri riti sacri? L'ideale sarebbe immergersi in una bella vasca calda, chiudere gli occhi e fare un bel pisolino magari. Certo che con questo caldo non è proprio perfetto, è meglio invece di vasca calda, meglio una piscina rinfrescante. Però comunque ognuno di noi ha il proprio metodo di rilassarsi, giustamente. Che ne pensate dei massaggi? A proposito, sarebbero da farsi fare ogni tot per sentirsi bene, perché comunque sono veramente veramente rilassanti, fanno bene per tutto. Ma comunque quale massaggio scegliere è una cosa molto importante, infatti è molto individuale, perché dipende dal vostro corpo, di cosa ha bisogno, se magari avete qualche dolorino nella schiena oppure vi serve un bel massaggio rilassante. Semplicemente c'è un tipo di massaggio molto sottovalutato, ma che ci aiuterebbe a stare molto bene. Tra poco scopriamo qual è. Restate con noi.

Eccolo qua, come sempre torna puntualmente il nostro appuntamento con il Radio Punto Classic e siamo volati negli anni 70 con il brano di Rolling Stones, Paint It Black. Immaginate comunque di tornare a casa dopo una giornata stressante di lavoro. Di cosa avete bisogno prima di tutto? Di mettersi sul divano, direbbero tanti di voi, ma ci sono anche altri modi per rilassarsi. Ad esempio, se abbiamo tempo e pianifichiamo un appuntamento, possiamo anche andare a farci un bel massaggio, perché no? Questa coccola ci serve ogni tanto, davvero, per rigenerarci, per riavere le nostre forze vitali, per tante cose, insomma. A proposito, c'è un massaggio rilassante che arriva dal Giappone, che sta prendendo piede adesso, proprio adesso in questo periodo. Si tratta di un massaggio del cuoio capelluto, cioè della nostra testa, oppure, come lo chiamano in inglese, il Japanese Head Spa. Se ci pensate, è un massaggio che ci serve a tutti noi, perché è proprio sulla testa che si accumula tutto lo stress della giornata. Ma questo tipo di massaggio è un vero e proprio rito. Si inizia con il lavaggio capello, poi si prosegue con il vapore, aromaterapia e si finalizza con un bel massaggio della nostra testa, collo, spalle e viso. Quindi non si limita solo al massaggio della testa e basta. Sono quelle parti del nostro corpo che hanno davvero bisogno di essere rilassate. Quindi questa procedura di wellness sembra davvero utile ad ogni giorno. Non so voi, a me ispira tanto questo tipo di massaggio. Sicuramente dopo un massaggio così potremmo avere una testa molto più leggera.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: un po' di rock statunitense ci mancava un po'. Infatti abbiamo ascoltato questo brano Keep on Loving You, che è un singolo del gruppo Reo Speedwagon, pubblicato nel 1980, precisi, estratto dal loro album High Infidelity. Bello davvero. Ma invece cos'altro c'è di bello in questo mondo? Un bel massaggio rilassante dopo una giornata stressante, siete d'accordo? E tanti di voi saranno sicuramente d'accordo. E quale massaggio si può scegliere? Perché ce ne sono tanti, ma dovremmo consultarci con uno specialista, magari anche l'estetista. Ci sono le estetiste proprio che li fanno questi massaggi e ne sanno sicuramente più di noi di queste cose. Ma quel massaggio che abbiamo scoperto pochi minuti fa è un massaggio praticamente della testa, ma non solo. Si chiama Japanese Head Spa ed è un massaggio giapponese, ed è, non si limita solo al massaggio della testa, ma anche del collo, spalle e viso. Proprio sono quelle parti che hanno bisogno, perché è lì che si accumula tutto lo stress della giornata. E comunque è un vero e proprio rito, non è solo un massaggio. Si inizia con il lavaggio dei capelli, poi si prosegue con vapore, aromaterapia, quindi insomma ci sono tante cose. E sicuramente già a sentire tutte queste cose mi viene voglia di provarlo, perché davvero abbiamo bisogno, ragazzi, diciamo la verità, abbiamo tutti bisogno di un bel massaggio, o anche andare in una spa, rilassarci un attimo, tranquillizzarci, perché comunque c'è troppo stress in questi giorni. E noi comunque vi aiutiamo qui su Radio Punto, vi facciamo svagare la mente e vi facciamo stare bene con la nostra musica. Su questa nota ci fermiamo per un attimo, ma solo per pochi istanti, perché Slow Time torna con la seconda parte, ora Infotraffico AC Lombardia. A dopo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso il tratto tra il bivio per la A8 Milano-Varese-Besnate in direzione della A26 dei Trafori per un albero che ostruisce la carreggiata. A chi proviene da Milano ed è diretto sulla A26 si consiglia di uscire a Bustarsizio, proseguire sulla statale 336 in direzione Malpensa e rientrare a Sesto Calende. Chi invece proviene da Varese deve uscire a Cavaria,

0: Stessa situazione tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Sulla tangenziale nord di Milano code per traffico tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Rallentamenti sulla tangenziale ovest tra Corsico Gaggiano e Settimo Milanese in direzione Laghi. Sulla Milano Meda code per traffico tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

chi è Dylan, Nothing Less Forever. È proprio questo brano da aprire la nostra seconda parte, ragazzi. Sono Lilia, bentornati tutti, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time. Sempre più storie divertenti, sempre più musica ci spettano, anche questa parte ovviamente, ma se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, anche dall'altra parte del nostro pianeta, andate sul nostro sito radio.it, è facile e veloce. Se volete vedere le nostre belle facce, allora cliccate su una cuncina che vi esce subito a destra, invece se cliccate su quella a sinistra ci ascolterete in audio. Se siete qui a Milano, in provincia, cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in DAB Plus, ovviamente in tutta Lombardia. Allora ragazzi, se siete d'accordo, direi che possiamo iniziare il nostro secondo appuntamento con Radio Punto Classic. Come sempre torna con le più belle canzoni degli anni 70. Quindi buon ascolto, buon divertimento.

Radio Punto Classica non ci delude mai davvero, infatti abbiamo ascoltato Police, questo brano storico che si intitola So Lonely, sempre gli anni 70. Allora ragazze, adesso care ascoltatrici, parlo con voi perché c'è una domanda per la parte più bella dei nostri ascoltatori. Vi vedete spesso con le vostre amiche? Purtroppo si sa che tra gli impegni vari della vita quotidiana non sempre ci si riesce a fare questi appuntamenti, però sappiate che è importante e ce lo dicono anche gli scienziati. Chiaro che si può anche avere un bel rapporto con il marito, con i parenti, ma l'amicizia femminile è una cosa completamente diversa. Chi è, se non è la nostra amica, capisce meglio di tutti. E sì, spesso noi donne abbiamo dei problemi simili, dei pensieri molto simili, e quindi la condivisione di tutto ciò che ci turba diventa una cosa essenziale, quasi come l'ossigeno. E poi è molto divertente. Sapete che gli scienziati hanno scoperto quanto spesso dobbiamo vederci con le amiche per stare bene. E sì, hanno definito proprio la regolarità. Tra poco ne parliamo. Restate con noi. Stai con

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

è stata veramente una bella sorpresa questa Sixpence None the Richer, Kiss Me. Siamo volati negli anni 90, ovviamente, ragazzi, conoscete molto molto bene questo brano. Ma il tema delle amicizie femminili crea sempre tanta polemica, lo sapete anche voi, perché c'è chi dice che non esiste, perché c'è troppa concorrenza, magari, chi invece dice che è una cosa indispensabile per ogni donna. E voi che ne pensate? Esiste o no? Comunque gli scienziati pensano proprio di sì e ci hanno indicato pure quanto spesso dobbiamo vederci con le amiche per stare bene. Sono esattamente ogni 22 giorni che dobbiamo farlo, secondo loro. Ma come mai questa cifra così precisa? Vi devo dire che anche se sono i ricercatori rinominati, non ci hanno dato il motivo del perché esattamente ogni 22 giorni. Sono quasi 3 settimane comunque, se ci pensiamo. Quindi si potrebbe dire che almeno bisogna vedersi con le amiche ogni 3 settimane. Ma perché secondo voi abbiamo proprio bisogno di questi incontri poi così regolarmente? Beh, prima di tutto ci serve sempre un'amica per sfogarci, perché solo un'amica può capirci veramente e dare quel supporto emotivo di cui abbiamo disperatamente bisogno talvolta. Però c'è da valutare l'aspetto della scadenza di 22 giorni. Chiaro che dovremmo vederci con le amiche, ma magari senza avere lo stress dell'appuntamento fisso che dobbiamo far per forza. Semplicemente cerchiamo di trovare il tempo per un'amica che è sempre pronta ad ascoltarci. È importante.

0: uno dei singoli di maggior successo della cantante Nelly Furtado, ovviamente I'm Like a Bird, che è il suo secondo singolo estratto dall'album di debutto di Nelly Furtado, One Nelly. Siamo volati nell'anno 2000, ragazzi, per ascoltare questa meraviglia che veramente evoca tante emozioni e tanti ricordi. Comunque abbiamo scoperto che noi dobbiamo vederci con le nostre amiche, noi donne, ogni 22 giorni, questo ce lo dicono gli scienziati, e noi ci fidiamo, diciamo così, però ovviamente con vari impegni della vita quotidiana, della vita moderna che è così caotica sempre, magari non possiamo darci sempre un appuntamento fisso sempre, però la cosa importante è cercare sempre di trovare del tempo per vedersi con le nostre amiche, perché a quanto pare è molto importante condividere i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, perché noi donne abbiamo più o meno gli stessi problemi, perché siamo un po' simili, ed è una cosa davvero bella poter condividere i problemi, i pensieri con una donna, un'altra donna che ci capisce. Chi se noi donne ci capiamo meglio se non noi donne? Sì, sicuramente è così. Quindi ragazze, cerchiamo di trovare del tempo. Però adesso, a proposito del tempo, purtroppo è finito il nostro tempo a disposizione. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata e vi ricordo che noi ci sentiamo anche domani, sempre qui su Radio Punto, dalle ore 18. A domani e buona serata. Ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura, il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestata alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda, citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padrone di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti, dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Sulla 8 Milano-Varese chiuso al traffico il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico per il traffico proveniente da Milano in direzione della A26 dei Trafori, uscita consigliata in alternativa a Cavaria. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, dove per un precedente incidente da poco rimosso si registrano ancora code a tratti tra Desenzano e Verona Est verso Venezia. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Cormano e Pero verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Rallentamenti sulla tangenziale ovest tra Quinto De Stampi e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Sulla tangenziale est traffico incolonnato tra Cascina Gobbe e Lambrate in direzione Bologna. Sulla Milano-Meda code per traffico tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì una possibilità molto limitata di avere ancora fenomeni si ridurrà sempre di più, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale. La nota più rilevante sarà il nuovo aumento delle temperature, con il caldo che diverrà intenso su tutte le regioni, con valori massimi che in molti casi supereranno i 36 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: 9 e 58 minuti.
1: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci, contestato alla vitola il reato di strage. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che è al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda, citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Arrestate due persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta d'apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, tre gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Covoli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì una possibilità molto limitata di avere ancora fenomeni si ridurrà sempre di più, si assisterà soltanto alla formazione di qualche isolato fenomeno diurno sull'Appennino meridionale. La nota più rilevante sarà il nuovo aumento delle temperature con il caldo che diverrà intenso su tutte le regioni con valori massimi che in molti casi supereranno i 36 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Rallentamenti per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Si rallenta anche sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Per lavori notturni sulla Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Spot.
6: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Spot. Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelasché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: uccidete pure me. Ma l'idea che in me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

Kurt Cobain, frontend Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al simil biondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 53 minuti.
1: Esplosioni a Damasco durante la visita di Macron, ma l'Eliseo rassicura il presidente al sicuro. Trovata uccisa a Kiev la sospetta attentatrice di Monte Carlo. Attentata a Ranucci contestata alla vitola il reato di strage. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra poco dopo una pausa, non andate via.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Esplosione a Damasco vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Le strade, riferisce una fonte della sicurezza, sono state bloccate, sono state attuate tutte le misure di sicurezza. Non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese è il primo importante leader UE a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. L'Eliseo ha comunque rassicurato che Macron è a colloquio con il presidente siriano. Ha lasciato questa mattina l'hotel Four Seasons prima che si udissero le esplosioni e hanno confermato che al sicuro e che il programma della visita continua. Ucraina, è stato ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev. Lo riferisce la Pravda citando fonti secondo le quali la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Arrestate 2 persone, uno è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Torniamo in Italia, perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli e della Filmauro SRL nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della società del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e il legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 2024 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ancora cronaca, la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno e quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai PM della DDA di Piazzale Clodio. Per i PM Lavitola è il mandante dell'azione, il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato. Lavitola effettuò un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di report. Mondiale di calcio in chiusura, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, padrone di casa, nella partita giocata a Seattle ieri notte, ora italiana. Il Belgio passa ai quarti di finale, passano anche le furie rosse della Spagna grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Il tennis, Wimbledon, 3 gli italiani che vanno ai quarti. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini superano il quarto turno, volano tra i migliori 8 dello slam londinese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo. Semplicemente

0: Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

0: Mente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il fenomeno dello sboccio nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da ISC, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Robert De Niro decise spontaneamente di ingrassare per mostrare Jake LaMotta negli anni dopo la carriera nella box. Robert prese quasi 30 kg e questa rimase la trasformazione fisica più grande nella storia del cinema, fino a quando Vincent D'Onofrio non ne prese 35 per Full Metal Jacket.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10, Pop Up Weekend, qui su Radio Punto.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: È mezzanotte e due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Depression 6W, starting to be a bunch of rain. Darker clouds, rain.

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E due minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: chill out, nu jazz, bossa nova, da un tempo, nu soul, world music, wonderful music.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionali.